0: 冇咁大声焗到俾人听。
1: 我哋系细路
0: 哥，细声啲。靠台，你千祈唔好大声啊！你既然你听到晒我，我唔怕讲俾你听。你首先要把秘密保存免被匈奴缉捕啊！你知道小王嘅身份啊，唔可以露俾人听噶。仲有啊，你个妹都唔好话俾佢知啊！
1: 乜点解我妹唔知
0: 道？你个妹个把口啊，周围同埋嗰啲仲裁妹啊，咪出嚟讲讲乜讲出嚟噶嘛？
1: 系噃，系噃，系噃。
0: 唉，唔好讲啦。
1: 好好好好好，好啦，你叫我唔讲，我就唔讲噶啦。喂，正话嗰位官员啊！我又聽到啲，又聽唔到啲，走嚟揾你係乜嘢事啫？
0: 嗰個就係陰差大神嚟㗎。
1: 哇！陰差，
0: 係因為父皇命我借兵復國，而且要我東齊公主來結合，
1: 啊、
0: 令我暗自籌除啊嘛。
1: 哦，咁啊！喂喂喂喂，哎呀，咁你早知如此，你就不應愛上我個妹。